0: Damat.
1: Uma tali e pimolaco, un gino.
0: E pimolaco, non un Damat.
1: Un gino.
0: E pimolaco, buco si è vero. Pimbulako, nolonda mbata. Njalo ngolwesine ngo 12 kuya ku 3 ekseni. Ukhozi FM.